Sono un manaro dentro, sono un manaro melanconico. La bile nera mi invade dopo il rito elettorale. Quando il paese si denuda, un desiderio vivo mi assale. Un desiderio di carne cruda. Ma il mondo si è fatto fisso, la natura si è chiusa a chiave. Non c'è passaggio tra morti e vivi, né tra uomini e animali. Ma il passaggio voglio trovare, io mi voglio trasformare. Il trasformismo va bene in politica, per farsi votare, per farsi comprare, per giustificare. Ma non è idea che voglio cambiare.

guardare più il cielo, correre nella terra, correre dentro il pelo, correre a briglia sciolta, correre fuori di me, lasciare il reale ed entrare nel vero, lasciare il reale ed entrare nel vero, essere fuori quello che è dentro, e basta col tralala che mi trasformi in lupo, l'anima mia lupina, voglio farmi lupo, omnia omini lupus, voglio farmi lupo, voglio uscire da me, lasciare il reale ed entrare nel vero. E basta col tralala, lasciare il reale ed entrare nel vero. E basta col tralala, lasciare

notte la mania sfogare per via. Correre tra i sepolcri, correre in mezzo ai morti, sbranare via i ricordi, sbranare via il pensiero, lasciare il reale ed entrare nel vero. Perdere corpo e parola, essere solo gola, lasciare il reale ed entrare nel vero. Versare l'intelletto dove è riposto il senno che si è preso nella

malato di melanconia lupina e lunatico. Fece entrare il diavolo nella sua bile nera, curato con un salasso, ammise le sue azioni. Nato la notte di Natale, già provvisto di denti, mise in guardia i suoi soccorritori. Dichiarò di essere lupo e di avere il pelo sotto pelle e fu così scorticato dai suoi catturatori per dar ragione a loro signori, ai loro trattati di inquisizione, che riportarono di avergli mozzato le zampe e una volta senza piedi avergli recuperato l'umanità.

povero Cristo è sceso dalla croce, per prima cosa ha preso la condizione atroce, amar la vita e vivere ed essere felice, amar la vita e vivere sapendo di morire. Ma invece di un fratello vedere nel suo simile il primo da affogare, se appena un po' più debole, il povero Cristo ha visto come l'uomo, che povero Cristo mangia verze e patate, e intanto chi gli è sopra si gode ore all'oro e ammucchia per sé solo ricchezze smisurate. Ma appena gliele ha tolte non divide in uguaglianza, ma del padrone apprende il pensiero e l'arroganza.

Il povero Cristo è sceso dalla croce, si è messo sulla strada e va ascoltando voci. C'è chi lo tira a destra, chi lo spoglia a sinistra, tutti lo vogliono primo nella loro lista. Ma piuttosto che da vivo a dare il buon ufficio, è meglio averlo zitto e morto in sacrificio.

corpo vero Cristo è sceso dalla croce e Cristo come era ha incontrato l'uomo. Aveva un paio di baffi e un coltello da affilare, lo sguardo torvo non smetteva di sfidare. Gli ha detto Cristo: spostati e lasciami passare, non voglio sentir prediche, ho già molto da fare.

il povero Cristo è sceso dalla croce e ha visto che per l'uomo non può esserci unità. Non una cosa sola, cattivo oppure buona, ma pezzi frantumato, come è stato creato. Dovrà sempre mentire a chi gli sta vicino, perché c'è dentro il cuore più stanze di un casino.

povero Cristo è tornato sulla croce con il dono che a tutti qui ha portato, la buona novella dove per scritto è messo: ama il prossimo tuo come fosse te stesso. Ma troppo era difficile, forse anche oltre l'umano, così si è ritirato, all'uomo ha rinunciato. Una veste di silenzio si è cucito addosso, il povero Cristo tace, grida all'uomo: a più non posso.